0: Adventiste umunsi w'ibyandora nka
1: Nyave, Kabondo, Bitare,
0: Gasakura, Nyarubugu,
2: Butara, Mikoni.
1: Muratumiwe mu gikorane cy'inyubako kizobera ku ishengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'ibyandora. Kikazoba ku igenekerezo rya 15 z'ukwezi k'umunani. Uyu mwaka turimo nyene.
0: Icyo gikorane kazi bakiremeshejwe ne yakorare mukunda cyane.